0: Viviamo in un mondo di vetrine. Tutti mostrano sorrisi lucidi, ma pochi raccontano le proprie ombre. Apparire è facile, basta un filtro, una posa, una frase costruita per piacere. Essere, invece, richiede coraggio. Essere significa mostrarsi nudi, accettare le imperfezioni, parlare quando la voce trema. Non servono applausi per sentirsi veri. Serve coerenza tra ciò che dici e ciò che fai. La bellezza non è nello sguardo degli altri, ma nella pace che provi quando non devi più fingere.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci sono ricordi che arrivano come luce in una stanza buia. Li avevi dimenticati. Poi tornano e ti fanno sorridere senza motivo. Sono la prova che la vita è stata generosa, anche nei giorni duri. Custodiscili. Non viverci dentro. I ricordi servono per ricordarti chi sei, non per impedirti di cambiare. Sono radici, non catene. E se impari a guardarli con tenerezza, ti accorgi che in fondo sono la tua ricchezza più grande.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: L'anima non invecchia, resta curiosa, inquieta, pronta a sorprendersi. Sono gli occhi a farsi più attenti, le parole più lente, ma dentro c'è ancora la stessa fiamma. Non dire mai «ormai è tardi». Il tempo non è nemico, è complice dei sogni che non hai ancora vissuto. Fin tanto che ami qualcosa, fin tanto che ti emozioni, sei ancora giovane. E la giovinezza dell'anima è la più bella forma di eternità.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La speranza è un seme minuscolo, ma trova sempre una fessura dove germogliare. È la voce che dice ancora quando tutto tace. Non è illusione, è coraggio travestito da luce. Chi spera non nega la notte, la attraversa con una lanterna in mano. E anche quando tutto sembra finito, la speranza resta lì, piccola ma testarda, a ricordarti che domani è già in cammino.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ci sono perdoni che arrivano tardi, quando ormai le strade si sono divise e le parole non servono più. Ma anche allora vale la pena pronunciarle. Perché il perdono non è per chi se n'è andato, è per noi, per respirare meglio. Riconciliarsi col passato significa togliere peso al cuore, lasciare che la vita torni a scorrere. Nessuno torna indietro davvero, ma si può smettere di guardare indietro. E quando finalmente dici ti perdono, scopri che il dolore non ti appartiene più, che dentro resta solo spazio. E in quello spazio può entrare di nuovo la pace.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci sono solitudini che non fanno paura. Quando due anime si siedono vicine, anche il silenzio diventa compagnia. Non serve parlare per sentirsi insieme. Basta respirare lo stesso momento. La solitudine, allora, non è mancanza, ma spazio sacro. Luogo dove si posa la pace, dove si ascolta la vita che scorre piano. E se accanto c'è qualcuno che capisce il tuo silenzio, non sei più solo, anche se nessuno parla.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Un nuovo giorno, una nuova emozione. Sei su Romantica.
1: Lo specchio era grande, il mio corpo

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 6 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Agirete seguendo il vostro istinto e la fortuna vi sorriderà nei momenti chiave. Evitate soltanto di trascurare la parte importante della vostra vita, ovvero la vostra dolce metà. Toro, sarete molto attenti ai bisogni delle persone con cui condividete la quotidianità. La vostra generosità d'animo creerà un clima di grande stabilità e fiducia. Gemelli, la vostra mente vivace produrrà un'idea capace di rivoluzionare i vostri piani attuali. Siete pronti a comunicarla con la vostra solita e grande efficacia. Cancro, vi sentirete legati alle vostre radici e trarrete forza dalle vostre tradizioni. Usate questa consapevolezza per costruire un domani che rispecchi i vostri valori. Leone, verrete ammirati per la grazia con cui gestirete un carico di lavoro piuttosto pesante. Il vostro carisma rimarrà intatto, guidando il team verso la meta. Vergine, organizzerete la vostra giornata con una cura che non lascerà spazio ad alcun errore. La vostra dedizione vi porterà a ottenere un traguardo molto ambito. Bilancia, cercherete la bellezza in ogni azione e in ogni parola che scambierete oggi. La vostra diplomazia sarà la chiave per risolvere una piccola divergenza di opinioni. Scorpione, approfondirete una questione che vi incuriosiva da molto tempo con ottimi risultati. La vostra capacità analitica non vi deluderà, portando a galla la verità. Sagittario, avrete voglia di sfidare i vostri limiti personali in un'attività nuova e stimolante. Lo spirito competitivo vi aiuterà a superare ogni prova con il sorriso. Capricorno, gestirete le vostre responsabilità con una calma che infonderà sicurezza a tutti. Sarete in grado di pianificare il futuro con una lungimiranza davvero rara. Acquario, le vostre idee più innovative troveranno finalmente un terreno fertile su cui crescere. Siate orgogliosi della vostra capacità di guardare sempre oltre il presente. Pesci, la vostra empatia vi permetterà di aiutare chi si trova in un momento di difficoltà. Fare del bene vi regalerà una pace interiore che vi accompagnerà a lungo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

nostro giovedì 6 agosto pronto a partire. Quando arriviamo a giovedì sentiamo già profumo di weekend, ma siamo ad agosto che è il mese delle vacanze, quindi magari qualcuno sarà in relax, qualcuno sicuramente starà ancora dormendo, ma lo so che ci sono i coraggiosi già svegli, già attivi e pronti a vivere questa giornata. Io sono Mania Braga, vi accompagno fino alle 9 insieme anche a Simone Seppone che si occupa della parte tecnica, e iniziamo questa mattinata con Domenico Modugno, Chi si vuol bene come

Ma che ci fai tu qui? Sai che a momenti io non ti riconoscevo. Se puoi, fermati un po'.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

È giovedì 6 agosto, è già sentiamo profumo di weekend. Buongiorno ancora a tutti, cari amici di Romantica Radio. Io sono Monia Braga, con voi fino alle 9. Vi ricordo anche la nostra linea WhatsApp 331-240-7878. In questa già calda mattinata arriva Patti Pravo, Notti Calde, e tra poco anche Marco Armani, Tu Dimmi, Un Cuore Ce L'Hai.

0: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Andiamo a scoprire l'almanacco? Che dite? Iniziamo sempre la mattina così e andiamo a scoprire il 6 agosto. Oggi è San Salvatore e anche San Romolo e San Giusto. Per quanto riguarda i fatti del giorno, oggi è l'anniversario di Hiroshima. Gli americani sganciarono la bomba atomica su Hiroshima in Giappone, la prima bomba atomica usata in guerra. Era il 1945. Oggi 94 anni aprì la mostra del cinema di Venezia, il primo festival della storia dedicato al cinema, che ha aperto i battenti proprio in quel di Venezia. Bellissimo festival e bellissima Venezia, giustamente. Oggi 34 anni fa iniziava l'era di internet, adesso lo utilizziamo tutti i giorni, anzi si parla tanto anche di intelligenza artificiale, e io mi domando anche come facevamo senza, e forse stavamo meglio, non lo so, dovete dirmelo voi. Andiamo avanti con la musica, Christophe, Io sono qui, e tra poco anche Franco Simone, Notte di San Lorenzo che si avvicina.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao romantica, siete fantastici. Vi ascolto sempre. Tobia Falcetti da Pozzuoli, provincia di Napoli. Ciao romantica.
1: Romantica Radio, sei bella, armoniosa, ci fai vivere sempre bei momenti, sei fantastica. Ciao da Nicola.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta.

0: più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 6 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Agirete seguendo il vostro istinto e la fortuna vi sorriderà nei momenti chiave. Evitate soltanto di trascurare la parte importante della vostra vita, ovvero la vostra dolce metà. Toro, sarete molto attenti ai bisogni delle persone con cui condividete la quotidianità. La vostra generosità d'animo creerà un clima di grande stabilità e fiducia. Gemelli, la vostra mente vivace produrrà un'idea capace di rivoluzionare i vostri piani attuali. Siete pronti a comunicarla con la vostra solita e grande efficacia. Cancro, vi sentirete legati alle vostre radici e trarrete forza dalle vostre tradizioni. Usate questa consapevolezza per costruire un domani che rispecchi i vostri valori. Leone, verrete ammirati per la grazia con cui gestirete un carico di lavoro piuttosto pesante. Il vostro carisma rimarrà intatto, guidando il team verso la meta. Vergine, organizzerete la vostra giornata con una cura che non lascerà spazio ad alcun errore. La vostra dedizione vi porterà a ottenere un traguardo molto ambito. Bilancia, cercherete la bellezza in ogni azione e in ogni parola che scambierete oggi. La vostra diplomazia sarà la chiave per risolvere una piccola divergenza di opinioni. Scorpione, approfondirete una questione che vi incuriosiva da molto tempo con ottimi risultati. La vostra capacità analitica non vi deluderà, portando a galla la verità. Sagittario, avrete voglia di sfidare i vostri limiti personali in un'attività nuova e stimolante. Lo spirito competitivo vi aiuterà a superare ogni prova con il sorriso. Capricorno, gestirete le vostre responsabilità con una calma che infonderà sicurezza a tutti. Sarete in grado di pianificare il futuro con una lungimiranza davvero rara. Acquario, le vostre idee più innovative troveranno finalmente un terreno fertile su cui crescere. Siate orgogliosi della vostra capacità di guardare sempre oltre il presente. Pesci, la vostra empatia vi permetterà di aiutare chi si trova in un momento di difficoltà. Fare del bene vi regalerà una pace interiore che vi accompagnerà a lungo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Sono pronti a vivere questa giornata, questo giovedì 6 agosto. State facendo colazione, siete già in macchina, siete in giro, una passeggiata, un po' di corsa, siete già in spiaggia. Dai, raccontatemi tutto. 331 240 78 78. Arriva Paul Young ad aprire questa nuova ora e tra poco anche Renato Zero, ma attenzione, tra poco la collection musicale Radiolina sulla spiaggia.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

Andiamo a scoprire come sempre i compleanni famosi di questa giornata. Oggi sarebbe stato il compleanno del re della pop art, Andy Warhol, lui che ha trasformato le lattine della zuppa di pomodoro e le foto anche di Marilyn Monroe in arte. E tra l'altro che arte, ragazzi, veramente pazzesco. Oggi è il compleanno anche di Jerry Halliwell, lei che ha fatto parte delle Spice Girls, sicuramente la ricordate e come. E voi avete qualcuno, qualcosa da festeggiare in questo 6 agosto? Raccontatemelo al 331 240 78 78. Nel frattempo vi regalo Francesco De Gregori con Titanic e tra poco anche Peppino Gagliardi, Se tu non fossi qui.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Prontissimi per tuffarci ancora nella bella musica romantica. Arriva Caterina Caselli su Romantica Radio dal 65 con uno dei suoi primi grandi successi, cioè Re di Cuori. Lei aveva solo 19 anni, ci ricordiamo benissimo.

nata ovviamente nel 1962. Che mi importa del mondo? Lei che tra l'altro da poco ha festeggiato i 100 anni del grande Teddy Reno. Bellissime anche le foto che hanno pubblicato sui social, mi sono piaciute particolarmente.

0: gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: le nostre melodie e il calore del primo caffè. Il risveglio è su Romantica.
1: E con questo caldo e questa afa, rotolando verso il mio paesino Praia Mare in provincia di Cosenza, io mi dissedo con la bella musica, con la splendida hit di Romantica Radio, e vi mando un grande saluto. Sono Carmine, vi ascolto sempre dalla capitale.
2: Ciao Romantica Radio, un saluto da me e Ozzy, la mia gatta, che sta sempre qui accanto a me mentre lavoro e vi ascoltiamo. Un abbraccio.
3: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
4: E dopo lo spazio Ciao Romantica, cioè le vostre voci, arriva anche Umberto Balsamo con Bugiardi Noi qui su Romantica Radio, e tra poco anche Zucchero, Non Aver Paura, e tra poco, attenzione, è lo spazio dedicato all'oroscopo segno per segno, vedremo cosa ci racconteranno le stelle con il nostro Roberto.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 6 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Agirete seguendo il vostro istinto e la fortuna vi sorriderà nei momenti chiave. Evitate soltanto di trascurare la parte importante della vostra vita, ovvero la vostra dolce metà. Toro, sarete molto attenti ai bisogni delle persone con cui condividete la quotidianità. La vostra generosità d'animo creerà un clima di grande stabilità e fiducia. Gemelli, la vostra mente vivace produrrà un'idea capace di rivoluzionare i vostri piani attuali. Siete pronti a comunicarla con la vostra solita e grande efficacia. Cancro, vi sentirete legati alle vostre radici e trarrete forza dalle vostre tradizioni. Usate questa consapevolezza per costruire un domani che rispecchi i vostri valori. Leone, verrete ammirati per la grazia con cui gestirete un carico di lavoro piuttosto pesante. Il vostro carisma rimarrà intatto, guidando il team verso la meta. Vergine, organizzerete la vostra giornata con una cura che non lascerà spazio ad alcun errore. La vostra dedizione vi porterà a ottenere un traguardo molto ambito. Bilancia, cercherete la bellezza in ogni azione e in ogni parola che scambierete oggi. La vostra diplomazia sarà la chiave per risolvere una piccola divergenza di opinioni. Scorpione, approfondirete una questione che vi incuriosiva da molto tempo con ottimi risultati. La vostra capacità analitica non vi deluderà, portando a galla la verità. Sagittario, avrete voglia di sfidare i vostri limiti personali in un'attività nuova e stimolante. Lo spirito competitivo vi aiuterà a superare ogni prova con il sorriso. Capricorno, gestirete le vostre responsabilità con una calma che infonderà sicurezza a tutti. Sarete in grado di pianificare il futuro con una lungimiranza davvero rara. Acquario, le vostre idee più innovative troveranno finalmente un terreno fertile su cui crescere. Siate orgogliosi della vostra capacità di guardare sempre oltre il presente. Pesci, la vostra empatia vi permetterà di aiutare chi si trova in un momento di difficoltà. Fare del bene vi regalerà una pace interiore che vi accompagnerà a lungo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.

Attenzione, attenzione, perché ci stiamo preparando per la terza e ultima giornata del Festival Mogol Battisti, l'evento che celebra l'eccellenza musicale italiana, dove la poesia incontra la melodia. Si svolge a Santa Maria di Castellabate. Questa sera ci sarà l'ultima serata, tanti ospiti, gadget, tante sorprese. Ci sono Lucio e Benny ad aspettarvi e voi non potete mancare, quindi vi aspettiamo. Tutte le informazioni Festival

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il Gran Galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a €5,79. Lidl vale davvero.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

È arrivato quel momento che vi piace tanto, perché dovete solo mandarci un bel messaggino e in regalo ci sarà uno dei nostri gadget, anzi ve lo posso anche dire, il più veloce conquisterà la nostra calamita. Ma cosa dovete scrivere su questo messaggio? È molto semplice, il vostro nome e fin lì lo sapete, la città da dove ci ascoltate e ci scrivete, anche quello lo sapete, ma dovete scrivere anche un'altra cosa e ve la dico adesso. Scrivetela subito e in regalo ci sarà la nostra calamita. Scrivete adesso Sabbia Calda. Belli.

Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Parole, parole, parole.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Romantica News.
4: Un giorno dalla redazione. Bagarra alla Camera dopo che l'Aula ha negato l'acquisizione da parte della Procura di Roma delle chat tra il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro e l'imprenditore romano Mauro Carroccia. Il diniego ha ottenuto 206 sì e 133 no. Proteste e cori e la seduta è stata sospesa. L'allarme ai droni si riaccende in Germania allo scalo di Lipsia con una bomba volante che ha raggiunto quattro aerei ucraini stazionati in pista senza tuttavia esplodere. E a Berlino la tensione è altissima. La mia valutazione è che siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido, ha affermato in serata il ministro dell'Interno Alexander Dobrindt. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz. Non si tratta però di un'intesa definitiva, non significa che il passaggio sarà riaperto e privo di rischi. Sullo sfondo restano le minacce di Trump, che continua a promettere nuovi attacchi se Teheran non seguirà le sue indicazioni. Il grande caldo tocca oggi il suo picco e per la prima volta in quest'estate tutte le 27 città monitorate dal sistema di sorveglianza sono da bollino rosso. Un primato che fotografa la portata della quarta ondata di calore dell'estate. Nessuna tregua prevista, si andrà avanti così fino a dopo Ferragosto. Matteo Arnaldi avanza al terzo turno del Masters 1000 di Montreal dopo aver battuto in 3-7 l'ungherese Marojan. Ora Arnaldi troverà l'olandese Griekspoor, già carnefice in Canada, di Sonego e soprattutto di Sascha Zverev. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Abbiamo ascoltato la redazione con le news, tra pochissimo anche la rubrica Ti sblocco un ricordo e scopriremo di più di Caramba, che sorpresa della grande Raffaella Carrà, sì che ci sblocca dei ricordi a questo programma, mamma mia. Questo tra poco, intanto arriva Massimo Ranieri con Rose Rosse per te e tra poco anche George Harrison, My Sweet Lord.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl, vale davvero.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica!

la frase tormentone del programma, in cui venivano organizzati incontri tra parenti che non si vedevano da molto tempo e venivano esauditi desideri di persone comuni. Sigla della trasmissione era un mix di canzoni della Carrà.

0: Forse non tutti sanno però che il titolo della trasmissione è l'unione del cognome della showgirl bolognese, Carrà appunto, e l'esclamazione spagnola «Ay caramba», utilizzata in situazioni di stupore.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ciao a tutti, sono Gaetano da Catanzaro e con Romantica l'amore non va mai in vacanza. Ciao!
1: Romantica, mi ha scoperto il mio nipotino Mattia di 2 anni, giocando con la radio un paio di mesi fa e da allora non vi lascio quasi più. Anna da Napoli.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: Siamo già arrivati al momento dei saluti. Ornella Rauccio sarà con voi, giusto il tempo di salutarci e ascoltarci. Fabio Concato dal 92 con Provaci tu e tra poco dal 79 una ballad di Guido Renzi, tanto cara. Ci salutiamo così, io vi aspetto anche domani per concludere alla grande questa bella settimana. Un bacio da Monia Braga.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
3: Eh sì, ma...
2: Quella di bufala.
3: Certo, ma...
2: Buona, morbida.
3: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
2: È una novità?
3: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
2: Mmm, il gusto raddoppia.
3: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
2: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi, e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Ancora una mattina insieme, eccoci qua, buongiorno anche da Ornella Rauccio. Il primo buongiorno ve l'ha dato Monia Braga dalle 6 di questa mattina. Simone Serpone già c'era ed è ormai, diciamo, disciolto sulla sua poltrona. No, va bene così, lo teniamo bello fresco. A proposito di belli freschi, se ne parla più tardi. Allora, fino a mezzogiorno insieme, vi do subito i contatti. Questo è il numero 331 240 78 78. Utilizzatelo bene, non con parsimonia, mandate tutto quello che vi va, tranquilli, mandate come sempre, mandate anche al mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. in cambio io vi faccio ascoltare le più belle canzoni d'amore, quelle che suonano solo da noi. Tra poco grande accoppiata, Loretta Goggi e Mango con Lei Verrà. Subito partiamo dal 1972 con Nuovi Angeli e ce ne andiamo a Singapore.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore. Lei verrà.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
2: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione. Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Primo appuntamento con Radiolina sulla spiaggia, vistato, archiviato, e più tardi ne arriverà ancora un altro. Nel frattempo, come sempre, abbiamo da celebrare un personaggio famoso nato in passato proprio in questa data. Il giorno 6 di agosto 1881 nasce il medico, biologo e farmacologo scozzese Alexander Fleming, lo scopritore della penicillina nel 1928, che tanto bene ha fatto all'umanità e tanto bene anche all'ispirazione di Massimo Troisi, perché lo sapete che io ogni volta ripenso a quella scena di lui che fa Fleming, ce l'avevo qui sulla punta della lingua. Se avete possibilità, andate a rivedere quella scena, ma tutti i film di Massimo Troisi, un genio, punto. Non dico altro, dico che arriverà la musica con I Nomadi dal 1970 e Mille e una sera, subito 1984, canzone che ha accompagnato generazioni di studenti, Antonello Venditti, Notte prima degli esami.

0: più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5 euro e 79. Lidl vale davvero. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Che stamattina volete qualche accadimento speciale da rivivere perché è avvenuto in passato proprio in questa data? Io ce ne ho per voi, cari romantici curiosoni. E allora torniamo al 6 agosto del 1791, quando a Berlino viene aperta al traffico la porta di Brandeburgo, il monumento più famoso della città. Noi non apriamo, spalanchiamo la porta di Romantica Radio alle canzoni che stanno per arrivare e dai, torneremo al 1968, alla canzone che ha vissuto grazie alla TV una seconda giovinezza di Maurizio Arcieri, 5 minuti. E poi, e subito c'è Brenda Lee con Break It To Me Gently.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
3: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
2: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
3: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

0: Ascolti Romantica Radio, sono Tommaso. Vi volevo dire e confermare che siete il mio refrigerio di questa calda estate. Avanti sempre così, siete una grande forza. Grazie per tutto ciò che ci offrite.
1: Ragazzi e ragazze, sempre solo romantica, anche in questo momento. Da Gigi da Salerno, al lavoro, ciao.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Dai, facciamo un ultimo step nel nostro viaggio del tempo, rivivendo accadimenti speciali avvenuti in passato in questa data. Torniamo al 6 agosto del 1996, quindi...

tempi relativamente più vicini a noi, quando la NASA annuncia che il meteorite ALH84001, che si ritiene originato da Marte, contiene prove di forme di vita primitive, cioè hanno trovato residui di me, di Simone Serpone, di Marco III. Queste sono le forme di vita primitive che io conosco, ma lasciamo stare, andiamo alla nostra musica romantica con Dolcemente Bambina, che arriverà per sempre. Santino Rocchetti, subito 1989, come la minaccia del nostro direttore artistico nei miei confronti quando faccio queste battute, Riccardo Fogli canta Non finisce così.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
6: Ancora buongiorno, bentrovati da Ornella Rauccio, da tutta Romantica Radio in questo giovedì 6 agosto. Arriveremo a mezzogiorno insieme e adesso ho la possibilità, sorridendo come sempre a 362 denti, di salutare almeno uno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. Grazie a tutti, non smettete mai di farlo. In questo caso mi ha un po' commosso il messaggio di Titti da Salerno, che ha scritto: Romantica mi fa tornare ai primi amori, a quelle emozioni pure e indimenticabili. Grazie, vi adoro e noi adoriamo te. È vero, una canzone ti fa pensare in quel giorno, in quel momento ero lì con quella persona, stavamo facendo questa cosa. Dai, cerchiamo di ritrovare queste emozioni anche con le prossime canzoni. Arriveranno gli Homo Sapiens dal 75 con Tornerai, tornerò. Subito c'è Quanto di Michele Zarrillo.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Parlavamo prima del potere evocativo della musica, che sempre sottolineiamo e ancor di più lo faremo anche con le prossime canzoni che arriveranno qui su Romantica Radio, perché davvero da noi suonano canzoni non solo le più belle, ma quelle che davvero suonano solo da noi, perché riflettendoci, se girate un po' il vostro sintonizzatore, non penso che troverete le canzoni, per esempio, che stiamo per ascoltare. A parte arriverà Alice tra poco con Io Voglio Vivere, ma adesso torniamo addirittura al 1961. Questa canzone è al 472esimo posto tra le 500 migliori canzoni di tutti i tempi per la rivista Rolling Stone, e addirittura fu rifatta anche da Elvis Presley. Noi la troviamo in versione originale solo qui su Romantica Radio, Del Shannon con Runaway.
1: Romantica. Romantica. Il suono speciale di ogni mattina.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Romantica News.
5: Buongiorno dalla redazione. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz. Resto una dichiarazione congiunta: se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington. Non si tratta ancora di un'intesa definitiva e non significa che il passaggio sarà però automaticamente riaperto e privo di rischi. Sull'altro fronte, le forze armate russe hanno rivendicato di aver colpito due navi mercantili nei pressi del porto ucraino di Odessa. Secondo Mosca, le due imbarcazioni trasportavano materiale militare destinato all'esercito di Kiev. Minaccia di droni sull'aeroporto di Lipsia dopo che un velivolo con esplosivo è stato trovato vicino a un cargo di Kiev. Caso del Mastro, bagarre alla Camera dopo che l'Aula ha negato l'acquisizione da parte della Procura di Roma delle chat tra il deputato di Fratelli d'Italia e l'imprenditore romano Mauro Carroccia. Il diniego ha ottenuto 200 sì e 133 no, proteste cori e la seduta è stata sospesa. Il grande caldo tocca oggi il picco e per la prima volta in quest'estate le 27 città monitorate sono da bollino rosso, un primato che fotografa la portata della quarta ondata di calore dell'estate. Nessuna tregua prevista, si andrà avanti così fino a Ferragosto. La FIFA fa marcia indietro sul progetto d'apertura ai capitali privati, ammette di aver sbagliato ma conferma Gianni Infantino alla guida. Al termine della riunione del Consiglio andata in scena a Rabat in Marocco, la Federcalcio Mondiale ha annunciato il ritiro della proposta di cedere quote delle proprie competizioni a investitori privati. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Grazie alla redazione per le news. Tra poco un nuovo appuntamento con Ti sblocco un ricordo. In questo caso si parlerà della tradizione del picnic. Ma che bello che era! Ma quanti ne ho fatti io da piccola con la mia famiglia, con la mia mamma, il mio papà, sorelle, fratelli. Era davvero un gran divertimento. Devo dire i più belli in montagna. Non so i vostri, ma i nostri più belli in montagna. Poi magari mi direte le vostre considerazioni. Attenzione, perché poi vedo Serpone che già sta facendo ciondolare una fantastica calamita di Romantica Radio, ho capito, dopo ci sarà anche lo spazio belli freschi. E allora adesso arriviamo a tutto questo con la musica. Ci sarà Adriano Celentano con Sei proprio tu. Subito andiamo a Sanremo 86 con Fiordaliso e Fatti miei.

0: in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa. Ti sblocco un ricordo.
1: Nel giorno di Pasquetta la famiglia si sposta per la gita fuori porta ancora oggi, ma la pratica del picnic era molto diffusa negli anni 60 e 70, quando intere carovane di parenti si spostavano verso le località di divertimento o zone all'aria aperta, portandosi dietro quanto necessario per il pranzo. Si partiva abbastanza presto, a bordo di Fiat 850 e 127, i più fortunati con 1500 e 124, che disponevano di quattro portiere. I più fortunati potevano anche ascoltare la radio.

0: Attrezzatura d'ordinanza, il plaid, pallone super tele e il mitico tavolino richiudibile a valigia con sgabelli incorporati, che nel bel mezzo del pranzo si richiudevano portandosi dietro cibo e commensali.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Sintonizzati su Romantica Radio. Qui l'unica legge della fisica che esiste è la forza di attrazione. Andrea da Casoria.
1: Ciao Romantica Radio, sono Angelo da Gallipoli, vi sto ascoltando sempre, tutti i giorni, grazie delle vostre bellissime canzoni, complimenti, continuate così, un saluto a tutti.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi, lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

È uno dei nostri gadget più ambiti. C'è gente che vuole attaccarsela dappertutto. Non posso dire altro. Posso dire che questo è il momento per conquistarla, la nostra calamita. E allora, cosa bisogna fare per conquistarla, per riceverla a casa con la nostra verdiana che fa un pacchetto che già di per sé un bijou? Beh, è molto semplice in realtà, perché dovete scrivere solo sabbia calda con nome e città al nostro numero 331 240 78 78. Ma la condizione principale è quale? Essere velocissimi, perché solo il primo conquista la nostra calamita. Pronti? Via!

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Facciamo, non diamo il buongiorno anche ai poltroni, ai dormiglioni, ai ritardatari? Va bene, dai, in ogni caso buongiorno a chiunque arrivi in qualsiasi momento qui su Romantica Radio, da Ornella Rauccio, da tutti noi, ancora restiamo insieme fino a mezzogiorno. Tra i tanti che stanno scrivendo al 331 240 78 78, voglio salutare adesso Fausto da Milano, che scrive: Romantica è la migliore di tutte, grazie, avevo provato tanti radio ma mi sono fermato con voi. Bravo, hai fatto benissimo e adesso non cambiare più. Devo dire che io non ho cambiato tante radio, ma ho cambiato molti, moltissimi frigoriferi, continuo a farlo, vado a casa della gente per svuotarli, se volete vengo a casa vostra, e intanto vi faccio ascoltare Marco Masini con La Libertà. Subito torniamo al 1978, grande firma, quella di Ivano Fossati per Loredana Bertè, e questa canzone che si intitola Dedicato.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Ancora una volta con lo spazio Radiolina sulla spiaggia abbiamo ritrovato il gusto, l'odore delle estati del passato. A proposito di odore, non lo sapevo, lo sai che l'ho scoperto solo poco fa, che esiste, tra i tanti che sono una marea, esiste un sito di incontri che ti permette di conoscere la tua anima gemella, tra virgolette, attraverso l'odore degli indumenti che immagino, non lo so, ti verranno spediti per annusarli, robe del genere. Non so quali siano i meccanismi. Posso dirti una cosa però? Beh, chiamatemi old style, chiamatemi giurassica, ma io dovendo incontrare una persona voglio guardarla di persona, ascoltarla di persona e anche odorarla di persona. Voglio sentire da vicino proprio al contatto la persona con cui magari poter instaurare una relazione. Vabbè, la penso così, però va benissimo anche per tutti quelli che utilizzano questi siti, ok? Arriverà adesso Umberto Napolitano con Amiamoci, prima ancora dall'81 Alex Damiani, la prossima è stato bello con te.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Parlavamo prima di siti di incontri, invece ve lo do io il sito giusto per l'incontro giusto, ed è quello con Romantica Radio e tutto il mondo di Romantica Radio. Per cui, se volete scoprire di più di tutti i nostri appuntamenti, iniziative, lo staff, tutte le varie sezioni, podcast, shop online, scaricare l'app, ritrovare magari l'oroscopo, tutto quello che vi va è su www.romanticaradio.it. Fatevi un giro, perché è davvero un sito molto bello, molto articolato, interessante, pieno di contenuti, da cui poi potete ascoltare Romantica Radio, non solo, anche vederla. Ma di questo parliamo domani. Intanto vi faccio ascoltare tra poco Wes con Occhi pieni di vento. Subito andiamo al 1965 con Gianni Morandi e Non son degno di te.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: radio mentre lavoriamo. A me mi rilassa molto e mi piace tantissimo. È la mia radio preferita. Passate una buona giornata da Cristian Panaino in Basilicata.
1: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Roma.

quasi al momento dei saluti anche stamattina. Prima di andare via ascolterò con voi Demis Rousseau con Profeta non sarò, prima ancora dall'84, gli Stadio, che bella, chiedi chi erano i Beatles.

0: Beatles. Chiedi chi è l'uomo che già da solo fa nickname. Se ci riflettiamo, parlavamo prima di siti, del digitale. Marco 3 non vi sembra un nickname? E invece proprio quel bell'ometto là che sta per arrivare e sarà con voi anche quest'oggi dalle 12 fino alle 15. E poi arriverà anche Lucio Belmonte, Alessandra Riccetti, Roberto Malvagia, tutte le voci di Romantica Radio. Restate sempre con noi. Da Ornella Rauccio, grazie a tutti voi e per esserci stati anche quest'oggi. Appuntamento sempre qui su Romantica Radio domattina dalle 9 a mezzogiorno. Grazie, ciao.
1: Romantica. Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

sulla sigla iniziale vi dico che è già il gioco, come dice la mia amica Monia Braga, approfitto per salutarla. E lo so, Monia Braga, tu sei gelosa, le mie donne sono gelose, io non so come fare, guardate. Ma sì che saluto anche te, Ornella. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, come procede la vostra giornata? Spero nel miglior modo possibile. Simone Serpone la sta iniziando bene, mandando in onda i primi motivi di oggi. Ci sono i Mattia Bazzar con Souvenir e subito dopo Pierangelo Bertoli a muso duro. E a muso duro iniziamo, vai!

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

adesso che farò, non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita. E ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso. Volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

preparando per la terza e ultima giornata del Festival Mogol Battisti. Siamo a Santa Maria di Castellabate, tra ospiti, gadget e tante sorprese. Stasera si chiude l'appuntamento e la kermesse musicale. Vi aspettano anche Lucio e Benny lì a Castellabate, quindi mi raccomando, siateci anche voi, perché c'è Romantica Radio, quindi ci fa piacere davvero conoscervi. Allora, ricordo il Festival Mogol Battisti, si trova a Santa Maria di Castellabate in provincia di Salerno. E adesso vi lascio con Raf, Cosa resterà degli anni 80.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Romantica News.
6: Bentrovati dalla redazione. Musica in lutto, è morto questa mattina a 86 anni Francesco Guccini. È ordinato alla famiglia con la richiesta che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità. Per il momento è stato fatto sapere che verrà organizzata una cerimonia commemorativa a settembre. Durerà almeno per altri 10 giorni la forte ondata di caldo che sta interessando l'Italia e non solo. Intanto alla stazione centrale di Napoli, al mercato ortofrutticolo di Afragola, battuto ogni record per il caldo, raggiunti 48 gradi. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington. Iran nega infatti il negoziato al momento con gli Stati Uniti. Papa Leone ad Assisi, accolto da una grande folla a Santa Maria degli Angeli, ai cristiani sarà chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, ha detto Prevost nel suo messaggio d'apertura. L'antitrust ha multato per oltre 2 milioni di euro Bird, Dot e Lime, società di monopattini e bike sharing che, secondo l'autorità, hanno ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. Le istruttorie sono state avviate a novembre 2025. È tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Grazie alla nostra redazione giornalistica, li ritroveremo più tardi alle 15.30 con Lucio Belmonte. Tra un po' c'è Julio Iglesias, ma subito dopo ti sbloccherò un ricordo. Ebbene sì, ti sblocco un ricordo, la nostra rubrica che parla, insomma, dei ricordi, delle sensazioni, delle emozioni del passato. Non soltanto della televisione, del cinema, della musica. Questa volta vi parlerò dell'idrolitina. La ricordate l'idrolitina? Io penso che sia ancora in commercio, no? Per frizzare un po' l'acqua, per renderla ancora più frizzante. Ebbene, l'idrolitina è l'argomento di oggi. Pensate un po', siamo andati proprio a scovare questo argomento. Subito c'è Amedeo Minghi con Alla Leggera.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa. Ti sblocco un ricordo.
1: Se per fare l'acqua frizzante usavate la bustina con la polverina magica che vi pizzicava la punta della lingua, allora siete dei nostri. Negli anni 60 e 70 l'acqua potenziata con la polverina veniva chiamata acqua Vichy o di Vichy. In verità ancora oggi non è del tutto chiaro il motivo. Probabilmente il nome era quello italianizzato della stazione termale francese di Vichy, da cui sgorga un'acqua effervescente naturale. Qualunque fosse il motivo, il nome riconduceva a marchi noti come idrolitina, cristallina, frizzina, idriz, salatina, regina.

0: Più effervescente di così, famosa la pubblicità d'origine. Diceva: l'oste al vino, tu mi diventi vecchio, ti voglio maritare con l'acqua del mio secchio. Rispose il vino all'oste: fai le pubblicazioni, sposo l'idrolitina del cavalier Gazzoni.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Romantica Radio, chi ti ha inventata? Bisogna dargli il premio Nobel per la musica dolce, per la musica romantica. Grazie Romantica, mi hai fatto rigustare di nuovo la bellezza della radio. Grazie da Vincenzo, da Mussomeli, Caltanissetta, Sicilia. Un abbraccio a tutti.
1: Ciao romantica radio, siete favolosi, la vostra musica è stupenda, mi fate compagnia tutto il giorno, quasi quasi non si sente nemmeno il caldo ascoltandovi. Un bacio a tutti.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.
3: Sappiamo che l'Italia è il paese del caffè e soprattutto della moca, no? Ecco, però che sia stata regalata una moca molto particolare, di cui parlerò più tardi, al Santo Padre, beh, ci lascia un po' più perplessi del solito. Di questo ne parlerò più tardi. Il tempo di ascoltare Cercami di Renato Zero e subito Rita Pavone con Stasera con te.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Fatemi salutare i miei amichetti che ci stanno ascoltando. Esattamente, Patrizia da Portici, Ciro e la moglie Luciana da Casalnuovo che ascoltano Romantica Radio mentre cucinano. Ma che bella questa cosa così poetica. E poi Simona da Cava dei Tirreni, sono una nuova romantica, vi ascolto da poco grazie a mia madre che è una vostra fedele ascoltatrice. Ci fa piacere che sei entrata anche tu nel gruppetto di Romantica Radio. Per voi e per tutti naturalmente abbiamo Simon and Garfunkel in The Sound of Silence e subito Giorni Difficili con la voce di Edoardo De Crescenzo. Ma rimanete con noi perché tra un po' c'è Radiolina sulla spiaggia.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina. Caseificio dal 1952.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Allora, ci sono dei momenti che entrano nella storia di un'azienda non solo per il prestigio dell'evento, ma anche per l'emozione, il significato e il valore umano che portano con sé. Sto parlando di Mocavit, questa azienda che costruisce moca da non so da quanti anni, che ha regalato, ha avuto l'onore di consegnare personalmente al Santo Padre, a Papa Leone, una Mocavit da 9 tazze, però non ci sarebbe nulla di male se fosse stata normalissima moca, invece no, si tratta di una moca in oro 24 carati. Alla faccia, direte voi. Vabbè, insomma, realizzata come pezzo unico e impreziosita anche dalla sua immagine, un dono esclusivo creato per celebrare non soltanto l'eccellenza artigianale italiana, ma anche i valori della convivialità, dell'accoglienza e della gratitudine. Io aggiungerei anche della povertà e del sentimento cristiano, davvero. Non so voi come la pensate, però insomma fatemi sapere al 331-240-7878. So che scatenerò l'inferno come minimo. Comunque, vi lascio con la musica è meglio. Polanca, piangerò per te, e Gianni Nazzaro lo ascoltiamo subito nel suo primo sogno proibito.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Lo sapevo, sì, lo sapevo che parlando di questa cosa, che la Moca d'Oro è stata regalata, Moca d'Oro 24 carati è stata regalata al Santo Padre, avrei scatenato l'inferno, come dico io. E così è stato, sono arrivati un sacco di messaggi. Allora, Paolo da Grottaferrata, devo mettere un sacco di X, beep, punti esclamativi ed interrogativi perché non posso dire quello che ha scritto. E poi ancora Adele da Montesilvano, Pescara, il Santo Padre potrebbe rifiutare, perché no? Lo so, ma non lo so se rifiuta. Roberto da Caltanissetta, non mi sembra carino, è stato molto, molto gentile e un signore a rispondere così. E il più comico di tutti è Lino da Napoli, alla faccia del bicarbonato di sodio. E questo ci mancava. Adesso vi lascio con i Cugini di Campagna, Tu sei tu, e subito dopo Francesco Calabrese e Tu mi manchi.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

volte che, chissà, per me hai pianto tu. Credimi, piangerei

0: Vi ringrazio vivamente delle bellissime canzoni che mettete. Sono Raffaele Caputo che vi chiamo da Napoli Centro. Vi ringrazio sempre e mettete sempre delle bellissime canzoni.
1: Cara romantica, ho lavorato a 40 gradi, ma non ho smesso mai di ascoltarti. Ogni tua canzone per me era un magnifico integratore. Sei fantastica, ti voglio bene. Ciao, Rosario da Napoli.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantico.

qui continuano i messaggi, ma devo fermarmi a tutti i costi, altrimenti facciamo tutta una trasmissione improntata su questo argomento della moca d'oro 24 carati regalata a Papa Leone. Adesso vi lascio con la nostra musica, c'è Claudio Baglioni, Signora Lia, ma che grande successo che fu, ma subito I Ricchi e i Poveri con Come Vorrei. Questa è Romantica Radio, le più belle canzoni d'amore.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Appuntamento stasera alle 21 su Romantica Radio con Roberto Malvagia, che dedica la serata alle cene sul balcone e in terrazza, tra pomodori, mozzarella, cocomero, sedie spaiate e quel sollievo che arrivava dopo il caldo. Insomma, le estati di qualche estate fa, di quando eravamo più giovani o magari anche più piccoli con i calzoncini corti, chissà. Roberto Malvagia stasera alle ore 21 su Romantica Radio. Tra un po' ci sono i Panda con Notturno e subito Claudia Mori e il suo principe.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

insieme ancora un'ora, insieme alle passioni e ai ricordi di Romantica Radio, di passioni legate anche alla musica, perché no? Abbiamo infatti Laura Luca con Domani Domani e la voce anche di Stefano Sani con Complimenti. Rimanete con noi perché tra un po' si gioca in Belli Freschi.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

La sigla è partita, Simone Serpone ha aperto il microfono al sottoscritto e anche io vi invito a giocare con noi a Belli Freschi. Allora, 3312407878, questo è il nostro numero di WhatsApp per partecipare e il più veloce conquisterà la nostra calamita. Ebbene sì, un pezzo iconico ormai che tutti vogliono conquistare qui su Romantica Radio. Dovete scrivere questa frase che ora vi darò, oltre al vostro nome e la località da dove ci chiamate. La frase da scrivere su WhatsApp è sabbia calda, sabbia calda. Allora scrivete da questo momento al 3312407878, il più veloce vince la calamita. Belli Freschi!

nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Romantica Radio, sono Feliciano d'Assisi. Quando vi ascolto il tempo vola. Grazie mille, siete dei bravissimi professionisti. Buon lavoro, grazie.
1: Ciao Romantica, allora io vi ascolto sempre, sia da casa che dalla macchina, mi fate sempre compagnia. La vostra musica è favolosa e mi piace tanto ascoltarvi. Un abbraccio a tutti voi, Daniela da Cosenza.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Mesciora con Lucio Belmonte, siamo in zona saluti finali e con le ultime due canzoni. Ci sono le Formula 3 con Eppur mi son scordato di te e subito dopo Franco Simone in Gente che conosco. Noi ci risentiamo domani ore 12 qui su Romantica Radio. Un abbraccio da Marco 3, ciao!

0: Il viaggio delle emozioni continua solo su Romantica.
1: Tanto tempo fa, un grande filosofo indiano scrisse: nel mare della vita, i fortunati vanno in crociera, gli altri nuotano, qualcuno

sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Avete sentito? Anche per oggi siamo puntuali, puntualissimi per il nostro pomeriggio su Romantica Radio. Ancora ben ritrovati, la voce di Lucio Belmonte. Siamo qua da lunedì a venerdì tra le 15 e le 18 e come al solito ogni pomeriggio prima di cominciare, come rito anche scaramantico e positivo, a parte con grande piacere devo salutare il mio amico Marco Tre che vi ha fatto compagnia anche in questo caldo pomeriggio del 6 di agosto. Siamo a giovedì, anche oggi abbiamo trascorrere le nostre belle tre ore, come dico spesso, di ricreazione con la nostra bella musica di Romantica Radio, la vostra compagnia e anche qualche argomento che possiamo così trattare sotto l'ombrellone. Anzi, attenzione, oggi voglio tirarvi in ballo perché c'è un argomento molto interessante che riguarda un po' tutte le regioni italiane, specialmente coloro che amano andare al mare a trascorrere una bella giornata in spiaggia. Prima però cominciamo con la nostra collection, tra poco Radiolina sulla spiaggia, ma prima Sammy Barbeau con aria di casa mia e Christian con Adesso amiamoci.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Radiolina sulla spiaggia, chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai. No.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Questo pomeriggio abbiamo aperto dicendo che vi tirerò in ballo su un argomento che si ripropone puntualmente ogni anno. È giusto, è corretto portare da casa il proprio pranzo anche quando si passa un po' di tempo in spiaggia in quelli che sono i lidi, tra virgolette, privati, che si chiamano lidi attrezzati perché sono delle concessioni, anche perché sembra che alcuni lidi all'ingresso fanno una sorta di ispezione a quelli che sono gli ospiti, cosa che non si potrebbe fare. Parto da una notizia importante dalla Puglia, dove c'è una sorta di diatriba proprio tra quelli che sono i balneari, i gestori dei lidi, e il presidente della regione Antonio De Caro, il quale sostiene che non possono fare le perquisizioni e che le persone possono portare in spiaggia, anche sui lidi attrezzati, il proprio pranzo. Naturalmente senza esagerare, però tranquillamente possono portarlo e quindi anche consumarlo. Attenzione, se volete intervenire su questo argomento che sembra che riguardi un po' tutti, fatelo. 331-240-7878 il numero del nostro WhatsApp. Ascoltiamo Gianni Meccia con Il Barattolo e Nino Buonocore, Cose importanti.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
3: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
2: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
3: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Romantica News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. Mondo della musica a lutto. Si è spento questa mattina Pavana Francesco Guccini, uno degli intellettuali cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento. Una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. Aveva 86 anni. I funerali si svolgeranno in forma privata. Siamo alla cronaca. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Carmelo Cinturino, l'ex poliziotto arrestato per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, il pusher di 28 anni, ucciso con un colpo di pistola alla testa a Rogoredo il 26 gennaio scorso. Durante l'interrogatorio di questa mattina di fronte PM, dunque, Cinturino ha seguito la linea tracciata dai suoi difensori. Dall'estero, la possibile nuova invasione di migranti a Ceuta, prevista per il 15 agosto, è plausibile. A riportarlo è Cadena Ser, citando fonti dei servizi segreti, che sottolinea come il Centro Nazionale di Intelligence spagnolo consideri pienamente credibile la campagna diffusa sui social che invita a tentare un nuovo ingresso di massa nell'enclave spagnola a Ferragosto. Nessi Guerra. Rally italiana bloccata da oltre 2 anni in Egitto con la figlia dopo essere fuggita dalle violenze dell'ex marito, denuncia che la situazione che sta vivendo è ancora completamente bloccata. Questa mattina il giudice che si occupa del caso ha rinviato ancora una volta l'udienza, questa volta ad ottobre. Intanto l'ex marito continua a minacciarla e perseguitarla. Veniamo adesso al taglio sul costo dei carburanti. È il Ministero dell'Economia quello che ha più contribuito, tagliando il proprio bilancio, allo sconto sulle accise sul diesel deciso dal Consiglio dei Ministri 2 giorni fa. Seguono il Ministero delle Imprese e quello degli Esteri. Il totale dei tagli ai ministeri per finanziare lo sconto dunque sui carburanti è di 232 milioni di euro. È tutto, alla prossima edizione.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Sono contento che qualcuno sta cominciando a intervenire anche con il suo parere sul nostro numero del WhatsApp su questo annoso problema, no? A proposito, se portare, se è lecito portare il proprio pranzo in spiaggia quando si va nei lidi attrezzati, quelli dove si paga il noleggio dell'ombrellone, dell'esdraio e anche di quelli che sono i servizi, per carità, che sono essenziali per trascorrere una bella giornata al mare, ma perché poi subire una perquisizione all'interno? E allora, la cosa che mi segnalano alcuni nostri radioascoltatori che il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, non è l'unico politico, amministratore, diciamo meglio, che sta combattendo questo fenomeno. C'è anche il sindaco di Bacoli che sta facendo una grande battaglia in merito a questa disponibilità proprio dei lidi a far consumare il pranzo sulla spiaggia. E allora bisogna anche dire che l'economia è quella che è. Molto spesso una famiglia che porta al mare i propri figli, e sono più di uno, ecco, spendere tanti soldi per dei pranzi da magari comprare poi in spiaggia effettivamente diventa proibitivo, per cui nel giusto decoro, ecco, non fare proprio i banchetti sulla spiaggia, però consumare un pranzo decoroso e leggero, ecco, una cosa che secondo me si potrebbe tranquillamente fare. A proposito, ascoltiamo i Nomadi con Un pugno di sabbia e Mario Tessuto, Ho scritto fine.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: amici di Romantica Radio, sono Antonio da Salerno, Romantica Radio, come se fosse sempre nel mio cuore, quindi continuate così.
1: Ciao Romantica Radio, da quando ti abbiamo scoperto, anzi da quando lo zio ti ha scoperto, la nostra vita è cambiata. Ti ascoltiamo tutti i giorni nel nostro negozio di abbigliamento.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Ma tra queste mille polemiche su chi dice che è giusto consumare anche il proprio pranzo in spiaggia in quelli che sono i lidi attrezzati, qualcuno che dice però bisognerebbe limitare questo fenomeno anche perché poi c'è qualcuno che esagera. Perfetto, però a questo punto, tra le varie diatribe, vediamo un po' cosa dice la legge, perché sembra, se qualcuno ne sa più di me può anche intervenire, sembra che la legge sia abbastanza chiara in questo senso. Tutti possono portare il pranzo da casa e possono consumarlo in spiaggia, ovviamente, ripeto, sempre con il dovuto decoro e non occupando tanto spazio rispetto a quello che è la destinazione. Per cui nessuno però può essere perquisito per entrare in un lido e far vedere cosa porta da casa. Questa è una cosa assolutamente inammissibile e lo vieta anche la legge. Però ripeto, se qualcuno ne sa di più può anche scrivermi al nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878. Devo dire che alcuni dei nostri amici sono particolarmente indignati, ecco, tengo dei messaggi abbastanza forti. Ascoltiamo con calma Geppi & Geppi, Sera Sarà e I Luni del Sole, Tarantè.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: E in questo caldo pomeriggio d'agosto, siamo a giovedì 6 di agosto, mi piace immaginarvi magari in relax con una bella bibita, ascoltando anche Romantica Radio, le nostre canzoni che inevitabilmente vi portano un po' indietro nel tempo. Dite la verità, quanti bei ricordi vi fanno rivivere? Se avete un po' di tempo in questo relax, fate un giro anche sui nostri profili social. Molti non lo sanno, noi siamo su Facebook, siamo su Instagram, siamo su TikTok. Ecco, fate un giro sui nostri profili anche perché ci sono delle cose molto interessanti che potete scoprire. Tra le altre cose, voglio ricordarvi anche che domani, venerdì, tra le 17 e le 18, ritorna il nostro appuntamento con Senti chi ci ascolta. Noi ascoltiamo chi ci ascolta, i nostri radioascoltatori. Se volete prenotarvi, diventare protagonisti, fatelo. Scrivete al 331-240-7878. Adesso fatemi godere questa canzone di Sting, Shape of My Heart, e subito il giardino dei semplici con Miele.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

E nel nostro salotto radiofonico di Romantica Radio ogni tanto ci confrontiamo anche su qualche proposta per quanto riguarda le vacanze, i luoghi da visitare in Italia. Per carità, ci sono dei luoghi bellissimi e quelli canonici, no, grandi città d'arte, sono tra le più belle del mondo, ma ogni tanto andiamo un po' anche a scoprire quali sono le piccole perle che non conosciamo, che esistono sul nostro territorio. Prendete carta e penna e scrivete questo nome: Fiorenzuolo di Focara. Siamo nelle Marche, province di Pesaro, 177 metri sul livello del mare, con un strapiombo bellissimo, una località piena di storia, di natura e anche di buon cibo. E perché particolare? Non soltanto per la sua bellezza, per la sua posizione, ma è talmente bella che anche il sommo poeta, parliamo di Dante, ha dedicato qualche passo a questo luogo. Non ci credete? Canto 28 del Paradiso si parla proprio di questa località. Quindi una curiosità che vi ho dato anche per stimolarvi un po' a andare alla ricerca di posti nuovi quest'estate durante le vostre vacanze. Ascoltiamo Renato e i Profeti con Lady Barbara e anche Dario Baldambembo con Da quando non ci sei.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: È certo che, vi ripeto, questa località di cui abbiamo parlato prima ho suscitato un po' di interesse. Qualcuno dei nostri amici mi scriveva su questo luogo che ha citato anche Dante nel 28° canto dell'Inferno. Allora, si chiama Fiorenzuolo di Focara, provincia di Pesaro, siamo nelle Marche, prendete nota. Tra poco l'appuntamento anche con la nostra rubrica Ti sblocco un ricordo. Oggi parliamo di una trasmissione che andava in fascia non protetta, perché parliamo di Colpo Grosso, chi non se lo ricorda. Ma prima ascoltiamo Gianni Morandi con Questa vita cambierà e il grande Alex Baroni, Ce la farò.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Dieghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Dieghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Chrissimbon, Chrissimbon, Chrissimbon.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa. Ti sblocco un ricordo.
1: Nel 1987 andò in onda per la prima volta uno dei programmi più cult della TV italiana. Quale? Colpo Grosso. La trasmissione era inserita in seconda serata sulla rete Italia 7. Storico conduttore del programma è stato Umberto Smaila. Già dalla prima puntata i produttori capirono di aver trovato la formula giusta. Il programma era in realtà un gioco basato su scommesse e i cui partecipanti, se perdenti, erano costretti ad improvvisare una sorta di spogliarello. Fu un enorme successo per tutto il periodo di messa in onda, ovvero fino al 1992. E nonostante per i critici si trattasse di un programma di dubbio gusto, gli ascolti svelarono che in realtà a seguirlo era un pubblico di medio-alto livello culturale. E al primo posto dei singoli più venduti c'era questo.

0: Un successo enorme, dunque, che arrivò anche all'estero. Per propagazione era possibile guardare il programma anche in Africa settentrionale, il che scatenò le ire del colonnello Gheddafi, il quale riteneva che la trasmissione distraesse i libici dalla preghiera. Durante una sua visita in Italia, nel 1988, anche il regista Francis Ford Coppola rimase affascinato dalla trasmissione, al punto da volerne acquisire i diritti per produrne un'edizione locale negli Stati Uniti.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, Splash, un tuffo nel passato, 3 minuti e tanti ricordi che solo Romantica Radio ti può regalare. Un abbraccio a tutti voi da Roberto Toscanesi, da Pozzuoli.
1: Romantica, la mia radio preferita. Grazie, mi fai sentire sempre bello fresco, sempre estate. Ciao Romantica.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E anche oggi ci concediamo qualche secondo per salutare i nostri amici più attenti, più interattivi. Vorrei salutare innanzitutto quelli che in questi giorni così caldi d'agosto saranno presi dalle loro attività, saranno al lavoro, quindi non potranno fare le ferie. Sono veramente tantissimi perché ci sono dei lavori che non si possono assolutamente abbandonare. Ma oggi vorrei salutare il nostro amico Giacomo che scrive da Napoli e fa una cosa nobilissima, una cosa anche molto romantica. Lui quest'anno sacrifica le sue ferie, pensate, perché deve curare il suo cagnolino che non sta tanto bene e quindi sta restituendo questo affetto che gli ha dato il suo cane in questi anni e non andrà in ferie proprio per curarlo. Un applauso al nostro amico Giacomino, veramente grazie. Se volete scriverci non dimenticate, fatelo al 331-240-7878. Vi dico sempre che messaggi vocali li ascoltate soltanto nello spazio Ciao Romantica e quelli di testo invece possiamo leggere tranquillamente noi durante i nostri appuntamenti. Tra poco Adamo con la notte, Umberto Tozzi, Aria di lei.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
4: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
3: Modelli da sposa a partire da €350, damigella a partire da €80.
4: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
3: Punto Zero. Punto e basta.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Ma quanti dei nostri amici radioascoltatori che conosciamo da tempo, ma anche nuovi ascoltatori che ci stanno conoscendo in questi giorni, che sono un po' in vacanza e sono più rilassati, ci chiedono come possono aggiudicarsi il nostro gadget estivo, la calamita iconica di Romantica Radio. Non è così complicato, bisogna soltanto stare attenti all'ascolto della radio e seguire il nostro appuntamento con belli freschi. Quindi attenzione, quando sentite la sigla mettetevi in allerta e partecipate al nostro appuntamento. Tra poco ascoltiamo anche Radiolina sulla spiaggia, che qua facciamo un salto nel passato, bei ricordi delle estati passate, ma prima Albano con Storia di noi due.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Belli freschi, vinci se ci riesci. Belli freschi, l'estate qui con noi.
2: Ebbene sì, vi ho messo in guardia, dovete stare attenti quando sentite questa sigla per partecipare al nostro appuntamento con Belli Freschi in questa calda estate del 2026 insieme a Romantica Radio, ma soprattutto per aggiudicarvi la nostra calamita iconica, che non è soltanto bella come oggetto di design, ma porta anche molta fortuna. Allora, come potete aggiudicarvela? Semplicemente dovete inviare subito un messaggio al 331-240-7878, scrivete Sabbia Calda, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Mi raccomando, Sabbia Calda, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate, anche se siete in vacanza. Il primo che arriva con il messaggio al 331-240-7878, Belli Freschi, vi aggiudicate la nostra calamita di Romantica Radio.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Romantica News.
6: Bentrovati dalla redazione. È morto oggi Francesco Guccini, aveva 86 anni, a renderlo noto la famiglia che ha anche annunciato che i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo. Dall'estero è virale sui social un appello a tentare un nuovo ingresso di massa a Ceuta il prossimo 15 agosto, una vera e propria campagna che invita i migranti a provare un nuovo accesso nell'enclave marocchina e che secondo gli 007 spagnoli è assolutamente credibile. Per i servizi segreti gli organizzatori potrebbero decidere anche di anticipare il giorno per sfruttare l'effetto sorpresa. Medio Oriente, Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. L'Iran nega infatti di stare negoziando al momento con gli Stati Uniti. E a proposito di Stati Uniti, Anthony Fauci, l'infettivologo responsabile del piano americano contro la pandemia da Covid-19, è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato. La scorsa settimana Fauci si sarebbe appellato al quinto emendamento per non rispondere del suo ruolo nella pandemia durante un'audizione. Torniamo in Italia. Dall'antitrust, multe da 2 milioni e 600 mila euro a Bird, Dot e Lime, che hanno ostacolato la fruizione dei pacchetti corse gratuite riservati agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza ha concluso le istruttorie avviate nel novembre 2025 nei confronti dei tre operatori autorizzati dunque a svolgere il servizio di micromobilità nel territorio del comune di Roma. Dunque le tre società saranno multate. È tutto, alla prossima edizione.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: E andiamo oggi ancora con qualche curiosità da poter trattare sotto l'ombrellone. Quante volte vi siete chiesti qual è la lingua più parlata al mondo? Specialmente adesso che siamo in vacanza, incontriamo tanti turisti, qualcuno penserà: ma sarà sicuramente l'inglese. Non è così. La lingua più parlata al mondo, da circa 2 miliardi di persone, è il cinese mandarino, non è l'inglese. Adesso lo so che vi state chiedendo: ma l'Italia in che posizione si trova in questa classifica? Bene, l'italiano è parlato soltanto da 63 milioni di persone nel mondo. Adesso lo sappiamo, possiamo ascoltare anche Mauro Ottolini con Buonasera signorina e Luca Carboni con Mare Mare.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
3: Eh sì, ma...
2: Quella di bufala.
3: Certo, ma...
2: Buona, morbida.
3: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
2: È una novità?
3: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
2: Mmm, il gusto raddoppia.
3: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
2: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Mantica Radio, avete fatto innamorare anche il mio Ciro. Ciao ciao e grazie a tutti voi e complimenti a tutto lo staff. Dimenticavo, siamo Ciro e Graziella da Paola Cosenza.
1: Auguri a noi, perché sono circa 8 mesi che ci conosciamo e devo dire che ormai sei la mia medicina giornaliera che mi rilassa e mi accompagna durante le ore della giornata. Buone vacanze da Raffaella da Roma.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Qualcuno commentando che nel mondo la prima lingua più parlata è il cinese mandarino mi chiedeva di salutare in cinese. Non lo so fare, dovrò chiedere alla mia collega Verdiana Sasso, la nota dottoressa che ha dimestichezza con la lingua cinese, di fare qualche giorno un saluto in questa lingua, probabilmente anche per molti nostri amici che ci stanno ascoltando e la capiscono bene. Allora, con questo però vi dico che tra poco prenderà il mio posto la mia amica Alessandra, perché si sta preparando per farvi compagnia fino alle 9 questa sera, fino alle 21, e poi a continuare le nostre belle serate d'estate, anche se siete in vacanza, vi farà compagnia sempre la voce di Roberto. Noi ci sentiamo domani, venerdì, puntatona. Sapete, abbiamo anche l'appuntamento con Senti che ci ascolta. Vi lascio con Christophe, Adesso sì, domani no, e Adriano Pappalardo, Voglio lei.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Io sono pronta, amici, e voi siete pronti per questo bel viaggio musicale che faremo anche quest'oggi. Benvenuti su Romantica, io sono Alessandra Riccetti, con voi anche quest'oggi fino alle 21 per ascoltare la musica più bella, raccontarvi un po' di curiosità, vivere con voi le rubriche di Romantica. E poi anche oggi ci sarà un fortunato che si porterà a casa un gadget. Insomma, tanti motivi per stare con noi. Io ringrazio il nostro Lucio Belmonte, che invece fino a poco fa ci ha tenuto compagnia con la sua simpatia. Lo ritroverete domani dalle 15 sempre qui su Romantica. Questa sera tante cose da fare insieme. Vogliamo iniziare subito il nostro percorso musicale? Tra poco Anox e Fausto Leali, ti lascerò subito Bird, Everything I Own. Buona serata, benvenuti su Romantica.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

C'è un numero tutto dedicato a voi che potete utilizzare per farci sapere come sta andando questa giornata, dove siete, cosa state facendo. Qualcuno sarà in vacanza, qualcuno invece starà ancora lavorando, magari starà aspettando la fine della settimana proprio per le vacanze. Insomma, raccontateci di voi. Qualcuno sarà in auto, starà tornando dal lavoro, c'è chi prepara la cena, c'è chi sta vivendo un momento particolare della sua vita. Raccontatemi tutto al 331-240-7878 con un WhatsApp. Se volete potete anche scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Vi aspetto, amici cari, è così bello conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi. Nel frattempo però vi regalo bella musica. Tra poco Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Subito i Romance.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Buon tardo pomeriggio romantici, anche quest'oggi insieme ascolteremo una puntata di Ti sblocco un ricordo, questa rubrica che ci fa tornare indietro nel tempo con la mente. Oggi parleremo di Postal Market, ma lo ricordate quel catalogo sul quale noi sceglievamo i nostri vestiti? Di questo parlerà Ti sblocco un ricordo tra poco qui su Romantica Radio. Adesso invece continua la musica, tra poco Gianni Bella con un 6, subito una canzone degli anni 60 che racconta l'estate più difficile, quella vissuta con un'assenza che pesa più del caldo. Anche alla incise in italiano per il pubblico europeo, trasformando la sua eleganza da crooner in una malinconia tutta mediterranea. Riascoltiamo Polanca con Estate senza te.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ti sblocco un ricordo.
2: Nell'Italia del dopoguerra e del carosello, la voglia di consumare era in enorme crescita, ma non sempre i prodotti reclamizzati in TV erano disponibili nei piccoli centri. Come fare? Ecco l'idea geniale di un imprenditore milanese. Se non è il cliente ad andare in negozio, sarà il prodotto ad arrivare a casa. Anche in Italia arrivò la vendita su catalogo. E qual è stato il catalogo dei sogni di tutte le donne italiane? Ma Postal Market, naturalmente. L'azienda in realtà nasce alla fine degli anni 50, ma il suo boom arriva tra i 60 e i 70 grazie soprattutto alla consegna a domicilio e alla formula innovativa, soddisfatti o rimborsati. Sbagliavi ad acquistare un articolo? Il colore non ti piaceva o la taglia non era quella giusta? Nessuna paura. Tutto poteva essere sostituito o restituito e il cliente pagava solo le spese di ritorno. Oggi una consuetudine, ma 60 anni fa era una vera rivoluzione. Come questa del 1978.

0: Secondo una stima dell'epoca, i prodotti che andavano per la maggiore erano intimo, tessuti, lenzuola, tovaglie, articoli per la casa e gli apparecchi tecnologici. Con il boom del comparto radio, videoregistratori, orologi digitali e Walkman. Dopo un periodo di crisi, il 18 ottobre 2021 il sito di Postal Market è tornato ad essere di nuovo online, mentre il catalogo in versione cartacea è tornato ad essere disponibile in tutte le edicole dal 23 ottobre dello scorso anno.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

Buona serata romantici. Poco fa abbiamo riascoltato una puntata di Ti sblocco un ricordo. Che bello, vero? Torniamo indietro nel tempo con questa rubrica. Pensiamo a cose del passato magari che avevamo dimenticato. E ritroverete questa rubrica domattina qui su Romantica Radio tra le 6 e le 9 in compagnia di Monia. Se però vi piace in modo particolare, vi consiglio di andare sul nostro sito romanticaradio.it. Lì trovate tutti i podcast di Ti sblocco un ricordo. Ma non solo, trovate i podcast di tantissime rubriche che sono andate in onda qui su Romantica Radio, quindi fate un giro perché ne vale davvero la pena. E poi, già che siete lì, vi invito a visitare anche la sezione shop online. Lì trovate tutti i gadget di Romantica e magari se dovete fare un regalo romantico, ecco, quello può essere il posto giusto dove scegliere qualcosa di bello, ad esempio le magliette con su scritte le frasi più belle delle canzoni che ascoltate ogni giorno su Romantica. Va bene amici, a proposito di gadget, 331-240-7878, scrivetevi questo numero perché tra non molto vi servirà anche per riuscire a ottenere proprio un gadget di Romantica. Adesso invece torna protagonista la musica. Riascolteremo tra poco Claudio Baglioni con E ci sei tu, subito Fiordaliso e Fausto Leali dagli anni 90, Se non avessi

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Siamo intorno alle 19 e stiamo per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Buona serata amici miei e grazie a tutti voi che avete trovato un attimo di tempo per scriverci al 331-240-7878. Continuate a farlo. Un abbraccio a Giulia che ci ascolta dalla spiaggia di Chia in provincia di Cagliari, dove insomma si vive davvero alla grande l'estate. Un bacione carissima Giulia, grazie per portarci sulla spiaggia insieme a te. Poi c'è Marco da Sirmione a Brescia e lui praticamente sta tornando dopo una giornata di lavoro, dice aspetto le ferie con tanta ansia e ci credo Marco, dai, vedrai che arriveranno presto anche per te. E poi un saluto deve arrivare anche a Cerveteri, lì c'è Elena, sta preparando la cena per la sua famiglia, sottofondo mi scrive sempre Romantica. Ciao Elena, un bacione anche a te, belle canzoni per voi adesso. Roberto Vecchioni con Vorrei e Fred Bongusto. 3 settimane da raccontare.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozioni.
2: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Saint-Tropez.
1: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
2: Mi fa impazzire Radiolina sulla spiaggia, mi fa riascoltare sempre canzoni che mi ricordano belle cose. Chissà se succede anche a voi, fatemelo sapere al 331-240-7878. Buona serata amici miei, e visto che insomma molti stanno partendo per le vacanze, altri sono già in vacanza, vi invito a scaricare l'app gratuita di Romantica Radio. Metteteci sul vostro tablet, sul vostro telefono, insomma scaricate l'app e ascoltate. Ascoltateci ovunque siate nel mondo. Sì, anche se andate in Australia, se avete l'app di Romantica, anche lì ci potrete ascoltare. E a proposito, se siete in vacanza, aspetto anche le foto delle vostre vacanze. Inviatemele al 331-240-7878. È sempre un piacere scoprire dove quest'anno state trascorrendo le vacanze. E magari date anche qualche consiglio. Se parliamo del luogo dove siete, magari in questo momento, date anche qualche consiglio agli incerti, coloro che decidono all'ultimo dove andare. Va bene, buona serata con i Beans, tra poco le riascolteremo con Sé e subito Rettore, Io ho te.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Buona serata romantici, si avvicina l'ora di cena, comincio già da adesso a dirvi buon appetito. Ma adesso parliamo di un borgo particolarmente romantico. In Francia, in un piccolissimo borgo della Provenza, è stato inaugurato il Giardino delle Lettere Perdute, un luogo dove vengono raccolte migliaia di lettere d'amore mai spedite, ritrovate in vecchie soffitte o mercatini. Ogni sera, al tramonto, una voce narrante ne legge una scelta a caso, trasformando quelle parole sospese nel tempo in emozioni condivise. È un modo dolcissimo per ricordare che l'amore, anche quando non arriva a destinazione, lascia sempre una traccia. È davvero qualcosa di romantico e speriamo, insomma, di realizzare un Giardino delle Lettere Perdute anche in Italia, perché no? Va bene, buona serata con Romantica. Tra poco riascolteremo Fred Buscaglione con Guarda che luna e subito Marco Masini racconta.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Romantica Radio, sei bella, armoniosa, ci fai vivere sempre bei momenti, sei fantastica. Ciao da Nicola.
1: E con questo caldo e questa afa, rotolando verso il mio paesino Praia Mare in provincia di Cosenza, io mi dissedo con la bella musica, con la splendida hit di Romantica Radio. E vi mando un grande saluto, sono Carmine, vi ascolto sempre dalla capitale.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

0: con noi. Amici romantici, anche stasera è arrivato il momento di Belli Freschi. Siete pronti? Allora 331-240-7878. Inviateci un WhatsApp con scritto Sabbia Calda, il vostro nome e la città da dove ci seguite. Il più veloce che lo farà conquisterà la calamita firmata romantica. E allora velocissimi, scrivete Sabbia Calda, il vostro nome, il luogo da dove ci ascoltate e inviate subito il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. 878. Il primo che lo farà, il più veloce, conquisterà, si porterà a casa questa meravigliosa calamita firmata romantica.
1: Belli Freschi su Romantica Radio.
2: Romantica, romantica, rende unica la tua giornata.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Siamo intorno alle 20, devo salutare un po' di amici che ci hanno scritto al 331-240-7878, prima o poi spero davvero di poter salutare tutti quanti voi, siete tanti ed è bellissimo leggervi. Saluto Sara che ci ascolta da Polignano a Mare, in provincia di Bari, dice: io sono in ferie ma rimango qui nel mare di casa mia insieme a tutti gli amici, allora buone vacanze cara a te. Poi saluto Luca che invece è Alba in provincia di Cuneo, lui sta tornando dal lavoro, dice: per le ferie devo aspettare ancora una settimana, dai, forza e coraggio carissimo, vedrai che arriveranno anche per te. E poi buona serata a Chiara da Sorrento in provincia di Napoli, ci segue mentre prepara la cena, stasera sono in tanti e deve lavorare tanto, dice: meno male c'è la musica che mi fa compagnia, un bacione cara. Buona serata con Franco Califano, La Solitudine e Lobo, How Can I Tell Her.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

sconfiggere tutti o le carte, tanto sei sempre stato il più forte. Dove vai che si schiudono porte, il successo ti ha reso importante, tutt'intorno ti senti un gigante.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Buona serata romantici, lo sapete, su Romantica Radio solo belle notizie. Sentite questa che arriva dal Giappone. Lì è stato inaugurato il primo parco pubblico con panchine antisolitudine, dotate di sensori che rilevano quando una persona resta seduta troppo a lungo da sola. Le panchine inviano un piccolo segnale luminoso ai volontari del quartiere, che possono avvicinarsi per fare due chiacchiere. Un modo semplice e geniale per trasformare la tecnologia in vicinanza umana. Davvero bello questo progetto e chissà, magari un giorno arriverà anche in Italia. Vi piacerebbe? Fatemelo sapere al 331-240-7878. Intanto buona serata con gli Homo Sapiens, Due Mele e Alejandro Baldi, Sentimenti.

0: romantica. Le emozioni che arrivano al cuore.
1: Un altro giorno da inventare, con te che non ti fai vedere.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Ricetti fino alle 21 e poi anche stasera dopo di me arriverà Roberto Malvagia che vi farà compagnia fino a mezzanotte e dedicherà questa serata alle cene sul balcone, in terrazza, tra pomodori, mozzarella, cocomero, sedie spaiate e quel sollievo che arrivava dopo il caldo. Di questo parlerà Roberto dalle 21 in poi qui su Romantica Radio. State con noi anche perché qui si ascolta la musica più bella del mondo. Tra poco Marcella Bella con Canto Straniero e subito Mina, ancora, ancora, ancora.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Ciao Romantica Radio, un saluto da me e Ozzy, la mia gatta, che sta sempre qui accanto a me mentre lavoro e vi ascoltiamo. Un abbraccio.
1: Ciao a tutti, sono Gaetano da Catanzaro e con Romantica l'amore non va mai in vacanza. Ciao!
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Vedo pronto dall'altra parte del vetro il nostro Roberto Malvagia e sarà proprio lui a tenervi compagnia dalle 21 in poi. Per me Alessandra Riccetti è arrivato il momento dei saluti, vi dico grazie, grazie per averci seguito, ascoltato, grazie a tutti voi che ci avete scritto, vi voglio bene ascoltatori di Romantica, vi mando un bacione, ci risentiamo domani alle 18 sempre qui su Romantica Radio. Ringrazio Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Non vi lascio soli, due canzoni e poi con voi Roberto. Tra poco Nox, Annuscendo e subito Lucio Battisti, Ancora tu. Da Alessandra un bacio, un abbraccio, buona serata e a domani. Ciao.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Scorre inevitabilmente quest'estate 2026, allora giovedì sera ci si appresta a vivere proprio questo fine settimana. Roberto Malvagia in questo appuntamento, dicevo che anticipo un po' il fine settimana secondo di questo mese di agosto. Questa sera parleremo di una delle immagini più semplici e più belle dell'estate italiana. Le cene sul balcone, in terrazza, in veranda o in cortile, quelle tavolate d'agosto, beh, apparecchiate alla buona, ma con un cuore enorme, i pomodori tagliati all'ultimo momento, la mozzarella, l'insalata di riso, no? Il pane, il cocomero, la gassosa, la birra fresca, il vino bianco, i tovaglioli che volavano via con il vento, le zanzariere, con la televisione bassa da una stanza vicina, perché le cene d'estate non erano soltanto un modo di mangiare, erano una forma, insomma, di unione, di pace, dopo il sole, dopo il mare, dopo il caldo, dopo la fatica del giorno arrivava quel momento in cui la famiglia, gli amici, i vicini, i parenti si sedevano e la sera diventava finalmente abitabile. Non perfetta, ma piena, ecco, piena di cose belle, piena di amicizia, se vogliamo, e anche di parentele. Se volete raccontarmi la vostra tavolata d'estate del cuore, 331 240 78 78, oppure una mail a roberto@romanticaradio.it.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Le cene sul balcone avevano una magia tutta loro, perché non avevano bisogno di essere speciali per diventarlo, non servivano decorazioni sofisticate, grandi preparazioni oppure scenografie, ecco, bastava il fresco della sera, una tovaglia, quattro piatti, una caraffa d'acqua, qualcosa di semplice da mangiare. La sensazione precisa che almeno per un paio di ore il giorno si fosse arreso. Ecco, c'erano le cene nei paesi, nelle case di nonni, con il tavolo allungato fino all'impossibile, quelli negli appartamenti di mare, con il balconcino stretto ma importantissimo, quelli nei cortili, quelli in terrazza. E poi c'era il cibo estivo, pratico, fresco, generoso, con i pomodori, con la mozzarella, l'insalata di riso, la frittata, le melanzane, no, poi il gelato, niente di troppo complicato, ma in quella semplicità c'era una forma di intelligenza bellissima. Il caldo non andava sfidato, andava così soltanto accompagnato, e la sera a tavola si costruiva proprio questo equilibrio: nutrirsi senza appesantirsi, stare insieme senza forzarsi, lasciare che la notte, ecco, cominciasse piano piano.

Mi sono arrivati i primi messaggi di questa sera che hanno già addosso tutto il profumo delle tavole d'estate, delle sedie portate fuori, delle chiacchierate. Alessia da Canosa, siamo in Puglia. Per me l'estate vera è la tavola sul balcone di mia madre con il basilico vicino e il cocomero già pronto in frigo. Da Campobasso mi ha scritto Lorenzo: le cene d'agosto erano il momento in cui mio padre smetteva di avere fretta e dice sembrava finalmente, ecco, stare bene. Voglio salutare Alberta da Cosenza. Forse il bello non era soltanto cosa c'era in tavola, ma il fatto che quella tavola d'estate sembrava allargarsi sempre abbastanza per tutti. È così, le tavolate d'estate avevano spesso proprio questa capacità a fare posto a una sedia in più, a un vicino, a un cugino arrivato tardi, a un'amica passata per un saluto che poi era rimasta lì a cena. Continuate a scrivermi proprio in questo giovedì sera, proprio in questa sera ogni vostro messaggio sta rimettendo una tovaglia, una bottiglia fresca e tutto quello che faceva proprio convivialità durante l'estate.

Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Emozione.

Forse il fascino di Recino all'aperto sta proprio nel fatto che avvenivano dopo il caldo, e il dopo in estate conta tantissimo. Durante il giorno il sole ti stringe, ti impone un ritmo, ti fa cercare ombra, acqua, mare, lentezza. La sera invece restituisce, no? Restituisce il balcone, la terrazza, la chiacchierata, il tempo, il sapore. E allora la cena non è soltanto il pasto della sera, è un po' una forma di sollievo. È anche un rito profondamente italiano. Le famiglie di una volta, e molte di oggi quando possono, hanno saputo fare delle tavolate estive una scena di vita quotidiana, ma comunque piena di carattere. Forse anche per questo, no? Che le cene d'estate ci restano così attaccate alla memoria. Bastava un tavolo, un po' di fresco, qualcuno accanto e il desiderio di non rientrare magari troppo in fretta.

0: chased every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

La sera di Romantic Radio di questo giovedì, tra poco torneremo proprio dentro questo tema, i balconi, le terrazze, queste verande, questi cortili dove l'estate italiana forse ha saputo raccontarsi meglio che altrove, perché in fondo lo stiamo parlando soltanto di cibo, stiamo parlando di un momento in cui il giorno si riconsegnava alle persone, in cui il rumore si abbassava e anche le relazioni riprendevano una loro forma più magari più vera. E allora tra poco parleremo anche di piatti, di famiglie, di televisori accesi in sottofondo, di zampironi, di tutte quelle piccole forme che però rendevano la sera non perfetta ma giusta, conviviale. Ecco, torneremo proprio lì a parlare delle cene sul balcone e in terrazza

Le 22 su Romantica Radio, Roberto Malvegio in questo appuntamento della sera dentro una serata che sa di acqua fresca, di cocomero, di sedie portate fuori e proprio di quelle estati che si riconoscono dal suono dei piatti, dalle voci, ecco, mescolate alla sera. Questa sera stiamo parlando delle cene d'estate, ma adesso voglio fermarmi su una cosa molto importante, il dopo cena, perché la tavola non finiva davvero quando si sparecchiava, anzi spesso lì cominciava la parte più bella, il tavolo restava mezzo apparecchiato, qualcuno si alzava a prendere il cocomero, qualcun altro il caffè, qualcuno spostava le sedie, i bambini si riaddormentavano, magari tornavano a giocare, i grandi cominciavano a raccontare, no, un po' di storia. La sera, ecco, si apriva e quell'apertura fatta di chiacchiere, di silenzi, se vogliamo, di una radio in lontananza oppure di una televisione accesa, aveva il suo fascino. Se volete raccontarmi il vostro dopo cena estivo del cuore, 331 tramite WhatsApp 240 78 78 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it.

C'è poi un elemento che rendeva quelle cene ancora più forti, non soltanto giovani, non soltanto adulti, bambini, nonni, zii, cugini, amici, vicini. Una famiglia si allargava in queste sere e in queste cene d'estate. I modi di apparecchiare, di tagliare magari il cocomero, di stare al fresco, di aspettare la sera, di fare il caffè, di raccontare il paese, il mare, l'estate di prima, tutto passava così attraverso magari una tavola. E questo oggi un po' probabilmente ci manca, e non soltanto il cibo semplice, ma il fatto che ci fosse attorno un contesto magari condiviso. Oggi si cena più in fretta, più sparsi, più fuori casa in certi casi. Allora invece la tavola estiva, ecco, ti faceva rimanere lì. E molte famiglie di allora, di coppie, di amicizie in Italia sono passate proprio da quelle sere d'agosto, no? Magari intorno ad una tavola.

Ci sono arrivati altri messaggi. Voglio salutare Oliviero da Napoli. Per me l'estate è ancora il rumore della sedia trascinata sul balcone e il sapore di pomodori tagliati grossi. Da Barletta mi ha scritto Emiliana. Ecco, la sera sul terrazzo mi sembrava il momento in cui il giorno si metteva finalmente in ordine. Poi da Avellino voglio salutare Erika. Forse non mi manca soltanto la cena, mi manca il fatto che nessuno avesse fretta di andarsene. Nessuno aveva fretta di andarsene. Ecco, forse la bellezza di quelle tavole stava anche nel fatto che non servivano a chiudere la giornata, ma ad aprirla, di nuovo, magari in altro modo. Continuate a scrivermi, grazie davvero dei vostri messaggi, state un po' restituendo una voce calda, profondissima, a una delle scene più belle dell'estate italiana.

Mi ha scritto Sara da Palermo, che saluto. Penso che le cene sul balcone ci commuovano perché riuscivano a essere quotidiane e preziose nello stesso momento. Ecco, erano normali, diciamo, ma vissute probabilmente con una qualità diversa. Non c'era bisogno di menù speciali né di un'atmosfera costruita, bastava il caldo che scendeva, la tavola apparecchiata, magari la luce giusta, no? E la disponibilità a rimanere lì in quella serata. Forse non ci manca solo ciò che c'era sopra quel tavolo, ci manca probabilmente il modo in cui quel tavolo riusciva a tenere insieme la semplicità, la profondità, il poco, il quotidiano. E quando un rito riesce così a fare tutto questo, magari senza nemmeno volerlo, allora resta sì nel nostro cuore e nella nostra memoria come una serata condivisa.

Tra poco entreremo nell'ultima parte, nell'ultima ora di questa serata romantica, e lì proprio proveremo a capire perché queste tavolate d'estate, così semplici, così italiane, così poco spettacolari eppure così potenti, ci restino dentro con una forza che non passa. Perché in fondo non stiamo parlando soltanto di cocomeri, di balconi, di pomodori, stiamo parlando anche di una pace condivisa, no? E la pace condivisa, soprattutto in agosto, è una delle cose più rare e più belle che si possano ricordare. Tra poco torneremo a parlare proprio di questo, attorno a quella tavola che non voleva impressionare nessuno, ma riusciva a tenere tutti quanti insieme.

Le 23 su Romantic Radio, Roberto Malvagio con voi. Questo viaggio iniziato alle 21, questa è l'ora in cui certe sere tornano più nitide, le case si fanno più silenziose e basta davvero poco per rivedere una tavola, un balcone, una caraffa d'acqua, una fetta di cocomero, magari soprattutto una persona. Ecco, parliamo delle cene sul balcone, in terrazza, però in fondo stiamo parlando anche di una cosa più grande, del modo in cui la felicità qualche volta non si annuncia con grandi eventi, si siede, si apparecchia, si condivide, ecco, si allarga nella sera. 331 240 78 78, oppure una mail a roberto@romanticaradio.it. Raccontatemi la vostra tavolata d'estate che in fondo non avete mai dimenticato.

Probabilmente il motivo per cui queste cene ci restano così vicine è semplice. Prendevano il meglio dell'estate, il caldo che finalmente rallentava, il corpo che si riposava, il fresco che arrivava, la famiglia, no? Unita, gli amici che si fermavano, il cibo semplice. Ieri in queste tavolate c'era più tempo, più cordialità, più coralità probabilmente, più famiglie allargate, più televisori in sottofondo. Oggi magari sono più rari questi momenti, più brevi, più spezzati, ma quando accadono ancora ci toccano subito, perché li conosciamo subito in quel rito. Ecco una verità semplice, che le sere d'estate, se condivise bene, erano un momento memorabile di convivialità. Potete ancora scrivermi 331-240-7878. Tra poco leggerò così altri messaggi in questa serata.

Ci sono arrivati gli ultimi messaggi di questa serata. Vittoria da Livorno, siamo in Toscana, non mi manca il cibo, mi manca il modo in cui ci sedevamo tutti insieme e il giorno finalmente smetteva di correre. Da Salerno, Claudia, che mi ha scritto: il mio agosto ideale, ancora un balcone stretto, una tavola piena e nessuna fretta. Ecco, Gloria da Firenze, siamo in Toscana, forse ci commuovono così tanto perché erano serate normali, vissute con tanta però intensità. Non ci manca probabilmente soltanto una tavola, ci manca quel modo gentile, lento, no? E pieno di stare nel tempo, magari insieme agli altri.

sta per concludersi questa serata, siamo vicini alla mezzanotte. Questa sera non abbiamo parlato soltanto di cene sul balcone, abbiamo parlato di famiglie, di terrazze, di verande, di cocomeri, di sedie spostate, di bambini mezzi addormentati, di vicini, di amicizie. Ci sono ricordi che così servono proprio a ricordarci che siamo stati felici anche attorno a un tavolo semplice, se il tempo era quello giusto, magari, e anche le persone. Da Roberto Maldagia davvero tutto, grazie di cuore. Tra poco Alex Poli, Romantica Night, dalla mezzanotte alle 3 del mattino. Io vi ringrazio per i vostri messaggi, per avermi ascoltato. Vi aspetto domani sera alle 21 proprio qui, lo sapete, su Romantica Radio.

0: Da qualche minuto è cambiato il giorno. Oggi è venerdì. Sono Alex Poli e saremo insieme per le prossime tre ore. Vi auguro una buona, buonissima notte con Romantica Night.
1: Love was just a glance away, a warm embracing dance away.
0: Ci sono amori che non finiscono, si addormentano nel fondo del cuore, vivono come braci sotto la cenere, pronti a riaccendersi al primo ricordo. Non è nostalgia, è il segno che qualcosa di autentico è passato da lì. A volte li incontri di nuovo e capisci che non serviva ripeterli, bastava ricordarli. Perché l'amore vero, anche quando muore, non si cancella, diventa parte del tuo respiro.
2: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: A un certo punto ti fermi e guardi indietro. Conti le vittorie, ma anche le assenze, gli errori, le scelte, le persone lasciate e capisci che non è la somma dei trionfi a definire la vita, ma la quantità di amore che hai dato. Le cicatrici non tolgono valore, sono le prove che hai vissuto davvero. Non cercare un bilancio perfetto. Cercane uno vero. Se puoi dire ho amato, ho imparato, ho perdonato, allora hai vissuto pienamente.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: ci sono amori che non possono vivere alla luce del giorno. Troppo tardi, troppo presto, troppo tutto. Eppure esistono e nel loro impossibile diventano eterni. Li porti dentro come un segreto, come una melodia che non puoi cantare. Fanno male, ma insegnano, perché l'amore vero non si misura in tempo o possibilità, si misura in intensità. E anche se non lo vivi fino in fondo, lo porti con te sempre, come un tatuaggio invisibile sul cuore.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: L'invidia nasce dove manca la gratitudine. È uno specchio deformato che riflette ciò che desideriamo essere. Ci toglie pace, ci ruba tempo. Ma se impariamo a guardarla senza vergogna, scopriamo che dietro c'è solo bisogno d'amore. Ogni volta che ammiri qualcuno, trasforma l'invidia in ispirazione. Non perché lui, ma perché non anch'io con il mio passo. Il cuore libero gioisce dei successi altrui perché sa che la felicità non è una gara, è contagio.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La musica parla al cuore. Sei su Romantica.
1: Uè, so asciuta pazzete, e tu, sì, si asciuta pazza pure tu.

0: Corriamo per piacere, per ricevere consensi, per apparire felici anche quando non lo siamo. Ma la felicità non è una fotografia, è un momento che ti attraversa, che non si lascia catturare. Ci insegnano a costruire maschere, non a curare ferite. Eppure, la verità quando appare è sempre più luminosa del trucco che la copriva. Sii reale, anche se imperfetto. Nessuno ricorda i volti finti, ma chi ha avuto il coraggio di essere sincero resta per sempre nella memoria.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Abbiamo riempito la vita di oggetti, ma svuotato le giornate di significato. Abbiamo tutto, eppure manca qualcosa. La semplicità non vende, ma consola. È in un caffè condiviso, in una risata vera, in una passeggiata senza meta. Non serve collezionare, serve sentire. La felicità non è accumulo, è presenza. E quando impari a dire basta, scopri che in realtà hai già tutto ciò che ti serve.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Arriva un momento in cui smetti di voler tutto e cominci a volere solo ciò che conta. Non più il successo, ma la serenità. Non più 1000 volti, ma 2 sinceri. Le priorità cambiano quando impari che il tempo è un dono, non una garanzia. Allora scegli di vivere leggero, di dire di no a ciò che pesa, di dire sì a ciò che nutre. Alla fine non ricorderemo quanto abbiamo avuto, ma quanto abbiamo amato.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: L'amore autentico non promette eternità, promette presenza. Non dice sarò tuo, dice sarò con te finché potrò esserci davvero. Non chiede di cambiare, accoglie, comprende, perdona. Non è un fuoco che divora, è una fiamma che scalda piano. L'amore vero non si mostra, si sente. E quando lo incontri, non serve cercare altro, perché ti fa sentire intero, anche da solo.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ho ascoltato il battito del mondo stanotte. Era nelle strade deserte, nei lampioni accesi, nel respiro lento delle case addormentate. E in quel battito ho riconosciuto il mio. Non ero solo. Eri tu che scorrevi dentro il tempo. Eri tu che pulsavi nell'universo. Non so se l'amore sia eterno, ma so che il mio per te è grande abbastanza da confondersi con la vita stessa.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ti amo come si ama il silenzio dopo una lunga tempesta. Quando il rumore si spegne e resta soltanto il respiro quieto del mondo. In quel silenzio c'è la pace, c'è la certezza di essere sopravvissuti, c'è la gratitudine per ciò che resta. Così è il mio amore per te. Una quiete che segue il caos, un rifugio dopo la paura. E ogni volta che ti guardo, sento che tutte le mie tempeste hanno trovato finalmente un porto.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.